0: 用医学的视角观察时代，探寻现象背后的生命本质，带给您多元化、全维度的健康解决方案。鲁南制药启达力，凤凰大健康，星期日凤凰卫视中文台。
1: 我们这一生都在找寻，寻一份答案。
2: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
1: 寻一处心安。
3: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.

0: 风云变幻尽在掌握，凤凰气象站，每天凤凰卫视中文台。我们这一生都在找寻，寻一份答案。
1: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
0: 寻一处心安。
2: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
0: 寻一次相逢。
1: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
0: 可总有声音劝你回头。
3: Non lo so, ora ho quella arrivata, come riesci?
4: È furto che te. A se fuori sei.
0: 唯有坚守。终于微光。
1: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
5: A sudden rush of feeling flooded through me.
1: I still did love them.
2: Nemmeno per me.
0: 五月，寻心而行，见山见起。
6: 中方再次要求美方要恪守。
0: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出。保险就是保太平。